0: chitarra, odio di copa. E non è di solo, o di accordeone.
1: Ah, quella brava donna, va bene, no?
0: Sì,
1: molto bene.
0: Mar contentaghi, e ne beni kerk populair. E domani che sapeva mai di te fece, o di film, e di mente di come van di hand and fair. Ma Rick, ik blijf Giuseppe, altijd dezelfde. Ik verander geen enkele ding, alleen dan.